0: Es el momento de subir el volumen de tu más buena.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re

0: suena. FM.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.